Central di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

Radio Msambiki, emisora provinciali ya Kagaza, arracha ele rimila Xichangana.